non è là, non è perché sono tranquillo, di là è impedito, non va a sapere, e a te non è arrabbiato, carino, con il tuo figlio, se ne è tanto bene, e te dai il tuo cuore, e non sei davvero, e ti ha fino in nome, con tutti i piedi, madonna. Che ha vinto il mio cuore, il cuore da te amo.